Ben la gaya tenelisela, tenelisela na miro tenelisela. Ben la kana miro si di ba mai mai, miro si di ba we miro ote ba dum dawani, dum dawa bonetiba, tenelisela walbina.